0: la signora è partita. La tenteva un calesse e sulla via di ancora di Parigi a Napoli prima di ne spariva.
1: Il so ti calma,
0: che vuol dir ciò?
1: Ma forse d'ogni

0: Qualcuno nel giardino chiederà.
1: Il signor Clermont.
0: Son io.
1: Una dama da un cocchio per voi di guano longe mi diede questo scritto.
0: Ti Violetta, perché son io commosso a raggiungerla forse la m'invita? Io tremo, o ciel, coraggio!

passi che feci, ne sento orrore, gelosa smania, deluso amore, mi sacia l'alma, più non ragiono, dalle perdono, più non avrò, volea fuggirla, non ho potuto.

feste la promessa. La disfida ebbe luogo. Il barone fu ferito per omiliora. Alfredo è in stragno suolo. Il vostro sacrificio io stesso a lui svelato. Egli a voi tornerà per suo perdono. Io pur verrò. Curatevi. Mertate un avvenir migliore. Giorgio Germont.

che sorno gli spasimi del dolore in me rinasce macita insolito vigor. Ah, ma il